0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non fuggire. Fidati. Conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti avrò

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Raff, stai con me su Dimensione Suono Soft e io ti invito a continuare a stare con me, a stare qui ad ascoltare la radio, perché stanno per arrivare le news con la redazione, ma poi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci e soprattutto ho bisogno di sentire la tua voce. Tra poco cercheremo di capire quali sono i comportamenti giusti da avere in aereo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. 6 le vittime, decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio sulla Rieti Terni. Coinvolte altre 3 auto, gravissima una persona ricoverata al Gemelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Attimi di paura a Tarquinia, dove si è scatenato un incendio vicino all'Aurelia. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando a sfiorare un capannone e la macchia mediterranea. In fumo ettari di terreno, nessuna persona è rimasta ferita. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri dal primo e il secondo municipio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Ma tu chi sei, che avanzando nel buio della notte

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Amati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bruno Mars con Just The Way You Are su Dimensione Sono Soft. E come tu sia in questo momento, non fa niente, qualsiasi cosa tu stia facendo, fermati e prendi lo smartphone, perché tra poco siamo pronti a giocare insieme.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ora si vince.
0: E vediamo quanti sono già svegli adesso ad agosto e sono pronti con lo smartphone in mano per giocare e vincere degli eventi straordinari, perché nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale, e c'è questo calendario ricchissimo di concerti con tanti artisti italiani e internazionali per vivere uno degli eventi davvero simbolo dell'estate romana. E allora, se sei già sveglio sveglia e bello anche attivo attiva con lo smartphone in mano, questo è il momento di giocare per vincere due ingressi. Basta mandare un messaggio adesso WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium, e così, se sei fortunato o fortunata, potresti vincere questi due ingressi e andare con qualcuno all'Auditorium Parco della Musica. Per cui ripeto il numero con calma, perché lo so, è sempre difficile a quest'ora carburare, però io ti ripeto il numero così non puoi sbagliarti. 320 20 41 433, messaggino WhatsApp adesso con scritto auditorium, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
9: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
10: Allora io penso al vino.
11: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: ritardo cocciante in bicicletta su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono, e c'è chi in estate sceglie di partire in bicicletta e di fare un viaggio all'insegna del cicloturismo, e poi c'è chi magari sceglie mete vicine per comodità, va in macchina oppure in treno, e chi invece prende l'aereo per spostamenti più o meno lunghi. E chi viaggia in aereo dovrebbe sapere che c'è una sorta di galateo, cioè delle regole non scritte che tutti quanti dovremmo seguire, perché possono davvero fare la differenza tra un volo tranquillo e un volo che potrebbe trasformarsi in un incubo. Perché diciamolo pure, stare per qualche ora seduti a pochi centimetri da perfetti sconosciuti, richiede un minimo di collaborazione. E allora vediamole queste regole non scritte. Per esempio, partirei dall'occupare tutta la cappelliera con il proprio bagaglio a mano, che non è il massimo, anche se ormai possiamo portare poche cose in cabina. Comunque bisogna avere rispetto per gli altri, così come reclinare il sedile all'improvviso senza dare prima un'occhiata a chi è seduto dietro. Non dovremmo farlo, perché magari il poverino o la poverina sta mangiando e bevendo, uno brom butta giù il sedile e cade anche quello che sta appunto nel bicchiere. E poi ci sono quei classici comportamenti che fanno alzare gli occhi al cielo, tipo guardare dei video senza le cuffie a volume troppo alto, oppure ancora peggio, togliersi scarpe e calzini e allungare magari il piede, mangiare cibi dal profumo, diciamo così, molto intenso, oppure scattare in piedi appena l'aereo tocca terra come se le porte si aprissero per magia. Ecco, in fondo non sono regole così complicate da seguire, basta alla fine un pizzico di buon senso, il rispetto degli spazi comuni e qualche piccola attenzione verso chi ci sta accanto, perché il viaggio comincia già a bordo, e se tutti fanno la loro parte, poi arrivare a destinazione sarà sicuramente un'esperienza un po' più piacevole. E a questo proposito volevo chiederti, dai, facciamo la classifica dei comportamenti degli altri che in viaggio ci danno più fastidio. Qual è secondo te il peggiore? 320 20 41 433, messaggi WhatsApp, meglio ancora se audio, così ascoltiamo la tua voce.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi.
1: Un'altra storia, Marco Mengoni e Franco 126 qui su Dimensione Suono Soft. Abbiamo visto che esistono delle piccole regole non scritte che tutti quanti dovremmo seguire quando facciamo un viaggio in aereo, perché si tratta di avere un po' di rispetto per chi ci sta accanto. Poi in aereo siamo veramente tutti molto vicini, stretti, e quindi la condivisione degli spazi è necessaria e bisogna appunto essere un pochino attenti nei confronti degli altri. E allora ho chiesto, dopo aver appunto preso in esame queste piccole regole del galateo dell'aereo, qual è quel comportamento che ti dà più fastidio in assoluto? E devo dire che più o meno odiamo tutti le stesse cose.
2: Laura, ciao a tutti, Francesco da Roma.
1: Ciao Francesco.
2: Beh, la cosa che mi dà più fastidio in aereo è quello di avere il passeggero accanto dove in comune c'è il bracciolo.
1: Eh sì, il bracciolo è in comune.
2: C'è qualcuno che ti concede o la metà,
1: uno spaziettino posteriore, piccolo, anteriore, piccolo.
2: Ci sono altri che ne prendono possesso, cioè, completamente.
1: Prendono tutto il bracciolo, è mio e non te lo do più, ecco, che effettivamente poi uno il braccio non sa più dove metterlo.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: E niente, praticamente qualunque sia il viaggio, sì, che sia lungo o breve, anche soltanto una gita in città, sinceramente a me dà fastidio.
1: Cosa?
3: Quando usano il cellulare a tutto volume, senza cuffie, e ascoltare i fatti loro, o al di là di ascoltare i fatti loro, proprio la mancanza di rispetto con il cellulare e le telefonate personali.
1: Mannaggia.
3: Ciao, ciao. Buona Ciao. Giornata a tutti e buon inizio settimana.
1: Adoro sempre il tuo entusiasmo. Comunque sì, avere il cellulare in mano a volume alto non è mai cosa buona, ma non solo in aereo, da qualsiasi parte, anche in metropolitana, mi viene da dire.
4: Buongiorno Laura, Carlo
1: Ciao.
4: Da Roma. A me quello che mi dà veramente più fastidio in assoluto, come
1: cos'è,
4: dicevi,
1: cos'è?
4: È chi mangia cibi dal forte odore di aglio o di altre spezie.
1: Ma fosse solo quello.
4: L'odore poi si spande per tutto l'aereo ed è veramente, veramente una cosa sgradevole.
1: Fastidioso,
4: anche perché poi finché si smaltisce l'odore in aereo ci vuole anche
1: tempo,
4: un pochino,
1: vero?
4: Ciao a tutti, buon inizio settimana.
1: Ciao. Poi c'è Nicoletta che scrive: io non so scegliere tra i bambini che tirano calci sullo schienale e chi parla con voce troppo alta. Lo so, è un bel dilemma, cara Nicoletta. Comunque abbiamo imparato che in aereo, ma qualsiasi viaggio in generale, dobbiamo stare attenti e rispettare chi ci sta accanto.

0: Non credo.
1: Ma non credo proprio, è un'altra te, figurati, dove c'è? L'album di qualche anno fa si chiamava Tutte Storie, che conteneva questa canzone che ci ha fatto sentire Eros Ramazzotti qui su Dimensione Sono Soft. Nell'estate di Dimensione Sono Soft arrivano anche le ultimissime notizie tra poco, per rimanere informati.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco. La tua scelta quotidiana.
4: Sempre informatico nella dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Ottato nel quartiere Don Bosco ha diverto il portone di ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Stava pagando il tagliando di un parcheggio quando è stata colpita al volto e rapinata. È accaduto in via Ostiense a Roma, vittima una 56. I carabinieri, dopo una veloce indagine, hanno identificato e arrestato un 48enne romeno senza fissa dimora. Lotta al degrado, vasta operazione della polizia sul litorale romano. Il bilancio parla di 4 arresti, oltre 400 persone identificate e 267 veicoli controllati. Borse, quelle europee, aprono in rialzo in attesa del dialogo Stati Uniti-Iran. Milano non fa eccezione ed apre positiva con il FTSE MIB a più 0,6%. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su dimensione suono soft.
7: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

vino che rubava, soltanto nel buio giocava, ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: è sempre piaciuta questa canzone di Gabriel, si chiama Out of Reach, suona su Dimensione Sono Soft per l'estate di Dimensione Sono Soft. Tra poco c'è Good Life, si parla della dolce arte della lentezza estiva.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Supermercati
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non ci facciamo compagnia, Biagio Antonacci, noi ci facciamo compagnia con Dimensione Sono Soft e naturalmente la nostra Good Life di questo lunedì mattina. Ci sono giornate estive che ovviamente chiedono solo di essere abitate con un pizzico di dolcezza in più. Nel cuore proprio dorato dell'estate, come siamo adesso, oggi puoi riscoprire il valore del tempo sospeso, quella dimensione magica in cui smettiamo proprio di rincorrere le lancette. Il respiro si fa più profondo e la mente finalmente allenta, come si dice, la presa. Non è pigrizia, ma un'elegante forma di equilibrio e rispetto proprio per se stessi. Per entrare davvero in questo stato di grazia non servono grandi imprese o viaggi esotici, ma piccoli gesti sovversivi di benessere quotidiano. Togli per esempio l'orologio e nascondi lo smartphone, slacciare il cinturino dal polso è un atto di vera liberazione, proprio vera e propria. Smettere proprio di guardare l'ora regala al cervello l'illusione ottica che il tempo si sia improvvisamente dilatato. Poi sostituisci la sveglia con la luce, lasciarsi svegliare dalla luminosità della finestra riallinea, direi, i ritmi circadiani e regala un risveglio meraviglioso. Ancora una passeggiata senza meta, camminare senza una destinazione ben precisa, lasciandosi guidare solo dall'istinto, dall'ombra di un albero, dalla curiosità di un vicolo sconosciuto. Infine l'arte dell'attesa contemplativa, godersi l'attesa che il caffè salga nella moka o guardare le ombre che si allungano nel pomeriggio senza sentire proprio il bisogno di afferrare lo schermo per ammazzare il tempo. Il relax, ricordati, non è un premio. È la direi manutenzione ordinaria dell'anima. Togli l'orologio, fai un respiro profondo e lascia che sia proprio il sole a segnare l'ora. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso,

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. Shine bright like a diamond.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te, una bella canzone d'amore di Giorgia, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie qui su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri 99 centesimi.
1: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una forte esplosione stanotte all'interno di uno stabile in via Statilio 8 nel quartiere Don Bosco ha divelto il portone d'ingresso, mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e vigili del fuoco, dopo le verifiche, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Un treno con 450 passeggeri a bordo ha deragliato stamani a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti. Il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non ci sono feriti, i viaggiatori sono stati trasferiti su un secondo treno. La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC, il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri del primo e secondo municipio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve. Con enorme lentezza, staccando ogni parola. Con una lentezza di secoli.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Naturalmente queste dimensioni sono soft. Dopo qualche consiglio torneremo in questa calda estate con Zucchero.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via!
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici?

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Ti scatterò una foto, chissà quante foto hai fatto già, per l'estate, poi vai in galleria e togli quelle che non ti piacciono, lo so. Blondie, a dimensione sono solo. La radio del benessere.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: stringe, mi stringe proprio Fabiana. Balla, balla. Stringi.
1: Ma chissà per la gente che cosa pensa.
0: Non lo so che stringi, no, stringi.
1: Tu c'hai il fascino del sindaco, capito?
0: Tra poco le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco. La tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Lo scontro di ieri sull'Arieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone nel frontale tra pullman e

0: camper al confine tra Umbria e Lazio. Stamane 4 feriti che erano all'ospedale Santa Maria di Terni sono stati dimessi. Restano ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, 2 persone arrivate in codice rosso che al momento sono in rianimazione e in condizioni stazionarie, e ancora 3 persone in osservazione breve. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Tato nel quartiere Don Bosco ha divelto il portone d'ingresso, mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche, ai residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Controlli serrati contro i reati predatori, operazione dei carabinieri in tutta la capitale, dalle metropolitane alle vie dello shopping. L'ultimo bilancio parla di 12 persone finite in manette e una denunciata. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della 3ª medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Bene, grazie a Salvatore Lordi.
2: Lo sanno loro?
1: Cosa?
2: No, che sei il sindaco di Fregene.
1: No,
2: allora dobbiamo, io ti ho aspettato tutto quanto il weekend per poter dire, non ridere, perché tu poi sei un falso modesto che tu dici vabbè no, però tutti quanti devono sapere, io non ero mai andata a Fregene, non essendo di Roma.
1: Ti è piaciuta?
2: Ma allora tu mi hai detto semplicemente, guarda, perché non ti viene a fare un bagno? Un bagno? Cioè io sono stata accolta con la banda, con tutti quanti inchinati vicino al sindaco di Fregene.
1: Con tutta la giunta.
2: Tutta la giunta. No, perché? Perché Giampiero Isora è il sindaco di Fregene,
1: sì,
2: cioè lo
1: stare.
2: Salutano tutti quanti, cioè. Non abbiamo potuto fare una passeggiata in Santa Grazia di Dio perché ti salutavano tutti quanti, ma poi di una gentilezza lui. Tu sei il gadget sostenibile 2026 da portare in vacanza.
1: Va bene, ti ringrazio.
2: Viva Giampiero Isora, stavo dicendo Francesco Capuoto. Viva Giampiero Isora e anche Francesco Capuoto che non c'è.
1: Tu stai meglio con Francesco Capuoto.
2: Ma perché sì, ma perché tu ti devi abituare ancora alle nostre scaramucce.
1: Sì, sì,
2: avremo ben modo questa settimana.
1: Va bene, ti lascio con Fabiana che avete già sentito. Noi ci troviamo domani tra le 9 e le 13. Buona estate. Ciao, fai la brava, mi raccomando.
2: Va
1: ciao,
2: bene.
1: Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nina Zilikon per sempre, buon pomeriggio, ogni bene per te, sì, siamo ragazzacci anche con Disora. Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Tra un po' parliamo di una maledizione del non merito. Sai, quando stai per prendere questa promozione che hai tanto desiderato, stai per cambiare lavoro, ce la stai facendo e poi, dum, fuori dalla comfort zone. Non va tutto bene, te ne parlo tra pochissimo, ma intanto si vince.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi, San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
11: Ora si vince.
0: Ti facciamo vincere anche ad agosto la cave dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ospita il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale, un ricchissimo calendario di concerti con artisti italiani e artisti internazionali per vivere uno degli eventi simbolo di quest'estate romana. E allora giochiamo, dai, inviami subito un WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, lo sai a memoria ormai, 320 20 41 433. La parola è Auditorium, potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su Dimensione Suono Soft.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
14: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
15: Allora io penso al vino.
16: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: c'è l'obbligo di ricordare che cosa sia questa canzone. Lucio Dalla con 4 marzo 1943, un capolavoro assoluto del 1971, e nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ogni bene per te, sono Fabiana Sera, se vuoi siamo insieme fino alle 17, perché devo farti una domanda. Hai mai provato quella strana sensazione di ansia, di ansietta, no? Proprio un secondo prima di raggiungere un traguardo importante, magari volevi cambiare lavoro, ci sei riuscito, oppure la firma con un grande cliente, una promozione tanto attesa, e poi ti viene l'ansia. Si tratta di un fenomeno molto diffuso chiamato la maledizione del non merito. Presente la sindrome dell'impostore? Quindi quando i nostri risultati superano la percezione che abbiamo di noi stessi, la mente ci regala un attimo di autosabotaggio bellissimo per riportarci nella nostra vecchia e rassicurante, infelice zona di comfort, da cui tra l'altro stiamo cercando di uscire. E invece no, riandiamo lì. Una curiosità interessante legata a questo meccanismo è che non colpisce chi ha poca autostima, tutt'altro, riguarda spessissimo professionisti top di grande talento. La psicologia definisce questa dinamica come un disallineamento tra il successo reale qui e ora e l'identità percepita, cioè se dentro di te credi di valere meno di ciò che stai ottenendo perché te lo meriti, farai di tutto per correggere il tiro, diciamo così, persino fare acquisti impulsivi, rimandare una chiamata decisiva, cioè ti autosaboti. Ma come facciamo a superare questo ostacolo? Dobbiamo abituarci ai nostri piccoli successi, e un ottimo consiglio pratico è quello di creare anche un diario del valore, cioè ogni volta che un obiettivo viene raggiunto, arriva un riconoscimento, prenditi qualche minuto per scriverlo nero su bianco, specificando le azioni e l'impegno concreto che ti hanno portato a quel risultato. Te lo meriti! Leggere e rileggere le proprie oggettive, insomma i propri pensieri, no, oggettivi sul proprio merito, aiuta a rieducare la nostra mente, trasformando il successo da un'eccezione spaventosa che chissà come mi è capitato a una naturale conseguenza della tua fatica, del tuo impegno, del tuo lavoro. Quindi bravo, perché te lo sei meritato. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi, anche ad agosto, la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
2: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sound Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Le vittime sono 6 e una persona. Un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, lotta tra la vita e la morte. Il bilancio del maxi incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Rieti-Terni si sta aggravando nelle ultime ore. La tragedia ha provocato anche 34 feriti. La procura di Terni aprirà già oggi un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Lo youtuber di The Borderline, Matteo Di Pietro, 24 anni, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali a 3 anni dal tragico pomeriggio in cui alla guida di un SUV Lamborghini travolse una Smart su cui viaggiava un bambino di 5 anni che poi è morto a causa dell'incidente. Nei prossimi 15 mesi dovrà svolgere un programma di recupero. Per il giudice della Cassazione, che lo scorso aprile hanno disposto un processo d'appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex ingegnere di 63 anni, nella sentenza di secondo grado sono stati trascurati plurimi sintomatici elementi relativi all'aggravante della premeditazione. I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto così il ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, ritenendolo fondato proprio sul punto dell'aggravante. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche domani e mercoledì la capitale resterà in bollino rosso, il livello massimo previsto dal Sistema Nazionale di Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore, coordinato dal Ministero della Salute. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione, comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Grazie Francesca, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Sono Soft per la prima parte del tuo pomeriggio. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata e ogni bene per te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 2026, questo è il pomeriggio della tua radio del benessere, Dimensione Sonosoft. Dopo Fabiana Sera, che saluto e ringrazio, eccomi, sono Roberto, fino alle 21, tanta dolce musica. Abbiamo iniziato con una delle più famose ballad degli anni 80, era John Waite con Missing You.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Sonosoft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suonosoft. Il benessere sempre con te.
3: All'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
4: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684, in tutto il Lazio.
5: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio sempre.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ora si vince.
2: La cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Roma Summer Fest 2026, il cuore della grande musica live della capitale. Un ricco calendario di concerti con artisti italiani e internazionali per vivere uno degli eventi simbolo dell'estate romana. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu dimensioni Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesonosoft.it.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: con il suo meraviglioso modo di cantare l'amore, Cesare Cremonini è una come te nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. 17:36 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Vi siete mai chiesti se le melanzane piccole siano anche le più saporite? Allora, oggi vi racconto i segreti della melanzana perlina, che è una varietà tutta italiana che negli ultimi anni ha conquistato chef e appassionati di cucina grazie alle sue dimensioni che sono molto ridotte, poi ha una buccia sottile e ha anche questo gusto che è davvero sorprendentemente delicato. Il suo nome deriva proprio dalla forma, sono dei piccoli frutti allungati, eleganti come perle, lunghi in genere 10-15 centimetri, non di più, e il risultato

0: stato è risultata appunto di una selezione orticola moderna sviluppata per ottenere una melanzana che fosse tenera, priva di semi, perché i semi danno veramente fastidio alle melanzane, e naturalmente con pochissimo amaro. Le principali coltivazioni di questa melanzana si trovano in Sicilia, in Campania, nel Lazio, in Puglia, insomma nelle serre del centro-sud Italia, dove il clima caldo e soleggiato favorisce una produzione davvero di alta qualità. La raccolta va generalmente da maggio fino ad ottobre e il periodo migliore, neanche a dirlo, è proprio l'estate. Dal punto di vista nutrizionale è un alimento molto leggero, contiene circa 20 calorie per 100 grammi, è ricca d'acqua, di fibre, di potassio, oltre a preziosi composti antiossidanti come le antocianine, che sono concentrate nella caratteristica buccia viola lucida. Le fibre favoriscono il senso di sazietà e il benessere intestinale, mentre il basso contenuto calorico la rende perfetta anche se seguite un regime di alimentazione magari controllata, bilanciata. In cucina la melanzana perlina dà il meglio di sé, perché la polpa è bella compatta, cremosa, assorbe meno olio, questo è importante, perché quando si cuociono le melanzane serve sempre tantissimo olio, e mentre la perlina assorbe meno olio rispetto alle varietà tradizionali e non richiede quasi mai di essere messa sotto sale prima della cottura. È buonissima grigliata, arrostita, saltata in padella, cotta al forno, e grazie alle sue dimensioni è anche ideale da preparare così intera. La potete farcire oppure la potete glassare, si abbina benissimo al pomodoro, al basilico, alla mozzarella, alla ricotta salata, ma anche, vi devo dire, vi svelo un segreto, anche al pesce, ai crostacei e alle carni bianche. Insomma, piccola, elegante ed incredibilmente versatile, la melanzana perlina ci ricorda che a volte i sapori più grandi si nascondono proprio nei frutti più piccoli. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, naturalmente, per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Hearts of Noise con Moments in Love nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Sono le 17:55 minuti, quindi tra poco per te le ultime notizie.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Da Francesca Proietti, dalle 15 di oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Roma è in graduale ripresa tra Monte Rotondo e Farasabina, dopo la sospensione avvenuta questa mattina a seguito dell'investimento di animali di grossa taglia.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: È un

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

funzionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.